0: le nei fatana noanga mulia I lava si faftai ia mulia tu faftai te le lava ia I a inga ia masuli umo nei fatu pese ia oe ua tu mai lo la tu tau au ia so so ni mai malango lango mai nei fa moe moe ia ia manu ia te le lava nei e fiafi ia mo na fa moe moe ngā lo tutoi o lo fatele atu
1: tai wa fa feta I wa fa feta